0: musica di Radio Z, 335 30 10 25 il numero per continuare a chiacchierare con voi. Io vi leggo cosa fate quest'estate, che facete, dove andate, vi leggo, ci piace farci gli affari vostri, eh. Le 18 su Z.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: proposito di hit, ve la ricordate questa di Irama? Si chiama Nera, una cosetta così, una cosetta di crema di scampo, come direbbe un certo personaggio dei social. Insomma, quattro dischi di platino per Irama con la sua Nera, era il 2018. Tra l'altro, a proposito del dottor Irama, sappiate che ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, Arena di Varona. Ticketone.it per i vostri biglietti. Intanto arriva un'altra call molto figa, questa tra West Cross, Fra Quintale, si chiama Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

quando dici Fra Quintale è subito chill, situazione chill con West Cross. Questo il loro feat, si chiama Scarabocchi, qui su Radio Z, 18:13. Andiamo avanti con la musica, arrivano Canova, Lil Busso, Stran'amore.

0: E dai con le hit che ci fanno ballare. Questa anche molto da aperitivo, un po' inoltrato forse. Kungs con Clap Your Hands su Zest. Torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Eccoci qua, dopo un piccolissimo break, 18 e 19 minuti di nuovo in diretta qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, una quarantina di minuti buoni, abbondanti da passare insieme qui su Radio Z, anche perché insomma la musica ci regala sempre delle buone novità. Per esempio è tornato finalmente, aggiungerei io, dalla Campania, con amore, il dottor Napoleone, questa la sua Cucù Maria.

Cucù, Marie, Napoleone, 18 e 23 su Radio Z, e l'estate del 99 è parecchio lontana, devo dire la verità, però meno male che qualcuno ogni tanto ci fa una canzone. E ero lì che dicevo, ma perché qualcuno non fa una canzone sull'estate del 99? Eccoci qua, è arrivato Napoleone, ci pensa lui, invece una più generica questa è sull'estate. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18:29 su Radio Z, in apertura gli esteri, raid russi su Kiev hanno provocato 17 morti. Il governo ucraino ha ordinato l'evacuazione di Kramatorsk a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Zelensky torna a chiedere gli intercettori per la difesa aerea. Il Financial Times rivela che Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot necessari agli USA per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran, ed è di 4 uomini feriti il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden, lo precisa Scotland Yard, aggiungendo che la sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, subito arrestata. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa. In chiusura allo sport, il calcio, amichevoli estive, pareggi in Australia tra Inter e Milan, 1-1 il finale. Vittoria invece per la Juventus nella sfida contro il Chelsea. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara.

0: picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli per un incidente in cui è coinvolto un furgone che si è ribaltato ed occupa tutta la carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono 6 km di coda. In alternativa, da Roma-Est sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e poi la diramazione Roma-Sud per rientrare sulla 1 e proseguire in direzione di Napoli. Inoltre, in conseguenza alla chiusura della 1 Milano-Napoli,

Verso Napoli sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1, sia per chi proviene da Teramo e sia da Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra Colleferro e Anagni, sempre in direzione di Napoli. E in Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda tra Genova-Pegli e il bivio della 7 per traffico verso Genova. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: Mr. Harry Styles, la sua American Girls qui su Radio Z, 37 minuti dopo le 18 in Generazione Z, pochi minuti da passare insieme, ancora che tristezza, piange il cuore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Torniamo in diretta alle 18.40, come diceva Francesco Taranto, quello che appena c'è, lui diceva, torniamo in diretta alle 18.40. Questa è una delle citazioni più alte del nostro amico e collega Francesco Taranto. E allora andiamo avanti con la musica in questo mercoledì 5 di agosto, bello caldo, anche se si sta alzando un po' il vento, mi dicono, qui al TH Resort di Praia Mare. Arriva l'ultima della nostra amica Amélie, si chiama Non è Francesco.

A proposito di Francesco Taranto, oggi ritorna, non è Francesco, però questo lo canta Amélie, la sua ultima canzone qui su Radio Z, 18 e 43 minuti, e adesso arriva un'altra bella hit di J. Gocia con Jason Derulo, Melody, Michico.

Questa era Elodie con Il bagno a mezzanotte senza il bagno ce l'ho messo io e se n'è fatto qualcheduno di bagno a mezzanotte. Devo dire la verità, qui al TH Resort di Praia a Mare sono successe delle cose, gente che si tuffava, sassi che volavano, gare di tuffi di sassi, delle cose molto molto particolari. Allora arriva una bella collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni. A proposito di Angelina Mango, ci sarà anche lei a Radio Z Future Hits Live, il loro canto d'amore. Radio Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, ma non è un canto d'amore se non lo canterai, come dice giustamente, specifica Angelina Mango con Marco Mengoni. Angelina Mango alla Radio Z Future is Live, ve lo ripeto, è ticketone.it per acquistare i vostri biglietti. E allora arriva un'altra hit, Jungle, The Wave.

0: E allora, con Fred De Palma, la sua Ecstasy, chiudiamo queste due ore di Generazione Z, 18 e 59 minuti, belli precisi, belli puntuali, come anche Luigi Santarelli. Infatti lo vedete, no? Che praticamente è già qui, lo stiamo già vivendo e respirando. A proposito di Fred De Palma, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ma prima di salutarci, grazie, grazie e grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente, noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. Per l'elenco di tutti i 1300 punti vendita lo trovate su eurospin.it. Eccolo, ora è ufficialmente arrivato il dottor, l'ingegner Santarelli. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo